kerang sumde chweba chebi na de arzi haimo tongme ne da sha dinga junam du sha gi kengo gi lene ji kengo lene ge nasti tongme ne da karting ge se na tangi kerang ge sum nang si khali khali che si nyam ju le tu gi choe chu gi le khar che me da choe chu gi jang wu de kwa sha yi me be che ju le nasti du du chi me na che si di gyor gyor chi me ma se 你妈妈的那句这个别记住。